0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: Guarda, lì c'è il
0: raffico. Andiamo?
3: Éxitos todo el día.
4: Globo.